0: Attenta, Maria, la mano.
1: E cosa c'è?
0: La vedova nera.
1: E come di ragni?
0: Perché non ne conosci? Sai che se ti morde questo ragno, ti mettono nel fango e intorno portano a danzare sette donne fino all'alba.
1: Ma chi te ne racconta queste fesse, Andri?
0: Ti giuro è vero, guarda, è successo anche a mio padre.
1: Tuo padre non è quello morto, vengo ai volti in guerra e si dicono chi ti...